Sammy, come here, boy. Where, Muddy? Where, Muddy? Where, Muddy? Cuando sona, ci piace per te. Fama de mi. Fama de mi. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata. Uno noto, bracciata, bracciata. Uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Cuando sona, ci piace per te. Ha, ha, ha, ha. Fama de mi.